Tedi huma numa jirishere Akaba tode la fitira Babalumo hongo shiche Ila ila mpio di matiwa Mehomi nishe mdenche Akaba tode la fitira Babalumo hongo shiche Ila ila mpio di matiwa Tedi huma numa jirishere